Merci, garba, je vais singer. Atal wajibi nono mo bayka sanda al hasidi tirina ci hayno kaga baynte